Adiutore nostri in nomine Domini, Domine in salve orazione meglio, Dominus Vobispo, oriamo destro verso il transito creatura esista, presso legem, ed un antandium tuo, che il tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto, vieni potente, Padre,